0: easy cut.
1: Per non essere, ma per la canzone vai a fare. Quindi non è per control, just go to down to the floor. Se so I don't know se non mi chiedo se devi fare e vale filare sarebbe solito.